come sente, o sui d'orgoglio, nella speranza d'orreggio, o sui vaticini compiuti or son. Ma spesso lento, sirvo d'averno, alla gentana ferraggi detto.

della vittoria io l'incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di Taudor. Vaticine uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto, addio.